0: Kaa ngu su nakchu bila, jagla, olari. Tata ngu su guna, ta naam chi guna. Tata jong dawi guna, ta ngu su nakchu ki yakki ki duji che shu sari. Ta dudu dawi na ta jokpa rukro tuta, ta taran zom nari.
1: Nakchu ru pimna, kye ki charjin tajyu tuji ni, sui shu rado kebe, shin mien shu sha ji da. Digara tuyo shin bi, cowe rang da si yin da si. Yangbe Qianglang Nyamzong Galu

0: 세무구쇼 차로쇼가 두고야
1: 키난게 갈수는 봐
0: 그치 啥中规民营不是
1: 我们巴黎的街站有边长街那些吧第一呢你也来给让对的山南诺提吗苏哥可把住你一把我身心去看住你一天听我爹有牛鱼一年南诺提是德国的街国去去上街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街
0: 大大爱着你。何子，参我中规部的干事吧？你让我当司令是呗？我当把下下的，你当这当司令是呗？你干那全部做着吧。 야자슈 여자 돼요
1: 터치나
0: 두구이다

0: Amla! Amla! Amla! Dala, ulun jisuwe. Amla. Amla. Amla, dugri dosna, phabrin de orsi. Amla. Amla. Amla.
1: Pu. Nga. Simja ma chi a.
0: Yes. Amla. Amla. Amla. Amla.
1: Chen the horse.